0: Buon viaggio da tutto il Delta Nemo, bravo a Halang Wei di Delta Nemo.
1: Delta Nemo, Alpha Yankee, Tarn, left heading 330.
2: Left heading 330, Delta Yankee.